0: Rembang FM, pasti di hati.
1: Radio pilihan anda, Rembang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Rembang FM, pasti di hati. This is your radio. Rembang FM, pasti di hati.

Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.